Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.

Ogni martedì dalle 21 alle 22.30 Francesco Bibone presenta Pop Tones, news e novità discografiche in tempo reale.

Siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?

Glocal, ritmi ed alchimie sonore, venerdì dalle 21 alle 22 su Radio Start, in replica domenica alle 16.

sabati che sentirsi dei nani, spendere tutti i sogni eludendo i guardiani, finché il tuo cuore è intatto e il tuo coraggio non mente, ti ritroverai uomo dietro un fantasma di niente. Ti mostrano il sorriso e poi li scopri assassini, ti vendono la morte pur di fare i quattrini, e sulla pelle del tuo ultimo fratello innocente c'era rimasto

sesso ha una ragione. Ferma l'amore, non lasciarlo andare via, via, via, via. Chi di violenza vive, forse a quella soltanto. Prendi la gioia al volo prima che sia rimpianto. La tua macchina rossa potrai averla anche tu.

Credimi, tu non devi smettere di giocare agli indiani. Il tuo destino non è nella ruota, ma è nelle tue mani. Ed è per questo, credimi, che è meglio fingersi acrobati che sentirsi dei nani.

Pino Morelli On Air. Vi attendo ogni mercoledì con i miei soliloqui musicali e altre amenità. Ogni mercoledì dalle ore 23 e in replica il venerdì dalle ore 9. Pino Morelli On Air.

Radio Start presenta Subtitles. Ogni mercoledì alle 19 e in replica ogni domenica alle 9.30. Subtitles, serie, cinema e documentari in lingua originale. Subtitles su radiostart.it.

0: scusiamo per l'interruzione momentanea del nostro programma.
1: È finito il film? Non vuoi dirlo, nonnina? È finito il film?

Radio start. Radio start, the heart of music.

Glocal, ritmi ed alchimie sonore, venerdì dalle 21 alle 22 su Radio Start, in replica domenica alle 16.

Stai ascoltando Radio Start. Rimani con noi.

Glocal, ritmi ed alchimie sonore. Venerdì dalle 21 alle 22 su Radio Start. In replica domenica alle 16.

Globster presenta File Under The Tuesday Session. Novità, esclusive, promo, rarità e ristampe di musica elettronica e sperimentale. Ogni martedì alle 19 ed in replica ogni giovedì alle 14 su Radio Start.

Siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?

e scoperti, che sono nastro isolante, che sono fili scoperti, e i tuoi capelli, che sono fili scoperti, che sono nastro isolante, che sono fili scoperti, che sono fili scoperti, che sono fili scoperti, che sono fili scoperti.

Ogni martedì dalle 21 alle 22.30 Francesco Bibone presenta Pop Tones, news e novità discografiche in tempo reale.

Local, ritmi ed alchimie sonore, venerdì dalle 21 alle 22 su Radio Start, in replica domenica alle 16.

0: Chaos Wave, l'onda del rock. Raw Male Vocals. Rock Wave, tutte le novità del panorama internazionale con Alberto Prisco.
1: Siamo pronti per un nuovo episodio di Rock Wave, un abbraccio molto forte da Alberto Prisco. Oggi una puntata speciale, in quanto non ci occuperemo della solita playlist con i brani in uscita, ma faremo un vero e proprio viaggio nel tempo, andando a riascoltare brani molto conosciuti, altri forse un po' meno, in versioni un po' recenti. Il primo brano è datato 1958, canzone di James Brown.

Cat Power, nome d'arte di Chan Marshall, classe 1972, nata in Georgia. Tempo fa ha fatto anche un album di cover di Bob Dylan, e Bob Dylan lo ritroviamo ricantato dal grande Bruce Springsteen in questa versione di un pezzo arcinoto del 1964 dal titolo Chimes of Freedom, il boss.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Bruce Springsteen ha eseguito una cover di Chimes of Freedom di Bob Dylan dal vivo a Manchester in Inghilterra il 14 maggio 2025. Questa performance è stata l'ultima canzone della serata e la sua prima esecuzione di questa canzone dal 1988. Ricordo che Chimes of Freedom è un brano di Bob Dylan del 1964, faceva parte dell'album Another Side of Bob Dylan, testo molto importante che celebra la libertà e la solidarietà verso gli oppressi. Ora un brano di un anno seguente, nella versione originale del 1965, Tracks of My Tears, brano di Smokey Robinson and the Miracles, l'ascoltiamo in questa versione ancora dal vivo del grande Ryan Adams.
2: People say I'm the life of a party.

Rock Wave. Tracks of My Tears, brano di Smokey Robinson and the Miracles, pubblicato originariamente nel 1965, è uno dei più grandi successi della Motown. Ryan Adams, nato nella North Carolina, già componente dei Whiskey Town e una carriera da solista importantissima, ha presentato questo pezzo in versione live. Questo brano è uno dei più famosi della Motown e Ryan Adams l'ha presentato live a Newcastle nel 2023 e poi pubblicato in una raccolta nel 2025, anche se era uscito come singolo. Continuiamo con questo excursus su brani famosi del passato in versioni recenti. Questa è una canzone dei Beatles, forse non una delle più note, e si intitola Rain, brano del 1966 pubblicato come lato B di Paperback Writer. Lo ascoltiamo in questa versione di un'artista americana, classe 1953. Si chiama Lucinda Williams, Rain.

Lucinda Williams con questa cover dei Beatles dal titolo Rain, un brano magari non tra i più famosi dei Beatles, anche se però molti artisti la eseguono dal vivo durante i concerti quando improvvisamente inizia a piovere. Ricordo anche U2, tempo fa avevano pubblicato una versione live di questo pezzo. Il brano è inserito in un album di cover dei Beatles registrato ad Abbey Road e non poteva essere diversamente per questa artista classe 1953 che durante il periodo del Covid dalla sua abitazione ha omaggiato artisti importantissimi come i Rolling Stones, Bob Dylan, Tom Petty, la musica country, il soul e non potevano ovviamente mancare i Beatles. Però tutto questo dopo il Covid, visto che è stato registrato in Inghilterra. Paul Weller invece ha omaggiato i Bee Gees con questa versione di un brano struggente dal titolo I Started a Joke, brano inserito in un lavoro di cover. Paul Weller.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Il grande Paul Weller ha ripreso questo pezzo dei Bee Gees del 1968 in questa versione inclusa in un album di cover intitolato Find El Dorado, che raccoglie un po' i brani che hanno segnato il suo percorso come artisti come Kinks, Richie Evans, Brian Protreau. Questi invece sono i Lumineers con Sugar Mountain di Neil Young.

0: Sugar Mountain, una canzone di Neil Young scritta il 12 novembre 1964 durante il suo 19° compleanno. È stata registrata nel 65 e poi pubblicata nel 1968 come lato B di The Loner. È una riflessione nostalgica sulla giovinezza. Questa versione di Lumineers è stata inserita in un progetto che ha coinvolto anche Steve Earle, Eddie Vedder, i Doobie Brothers, Fiona Apple e tantissimi altri. I proventi sono stati destinati alla Bridge School in California, progetto che il grande Neil sostiene da tantissimi anni. L'album si intitola Heart of Gold, The Songs of Neil Young, e vi consiglio magari di andarlo a riprendere anche se è uscito da un po' di tempo. Tornando ai Lumineers, ricordo che il loro album, uscito nel 2025, si intitola Automatic, pubblicato per celebrare i 20 anni di carriera di questa importante formazione americana.
1: Rock Wave, l'onda del rock.
2: Radio Star. Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.

Carry On, il brano d'apertura dell'album Déjà Vu di Crosby, Stills, Nash & Young, brano scritto da Stephen Stills per un lavoro pubblicato nel 1970. È un brano che fonde due canzoni, tra cui Question di Buffalo Springfield, e include una jam session improvvisata al momento. L'abbiamo riascoltata grazie a questo trio britannico che si chiama Wandering Hearts, che l'ha reinterpretato con le voci di Tara Wilcox e Cass Whiffin. Hanno fatto un album nel 2025 che si intitolava proprio Déjà Vu, dove hanno rifatto tutte le canzoni del supergruppo americano, anche se Nash è ovviamente inglese. Continuiamo con una band che si chiama Cattle & Kane, ci fanno riascoltare Wild World, un brano del 1970 di Cat Stevens, incluso nel lavoro bellissimo T for the Tillerman. Cattle & Kane.

Una cover che ha sicuramente mantenuto l'essenza dell'originale di Cat Stevens, si chiamano Cattle & Kane. Pensate che il loro nome l'hanno preso come omaggio ai Go-Be Twins, band mai dimenticata australiana, perché era un loro brano del 1983. Questa versione di questa canzone del 1970 è stata incisa da questa band indie folk inglese in un album che si intitolava Covers, che conteneva anche altre cose molto molto interessanti. Spero che questa puntata vi stia piacendo, una puntata che ogni tanto facciamo, prendiamo delle canzoni del passato e le facciamo riascoltare in reinterpretazioni decisamente più recenti, come quella che segue, una canzone mai dimenticata di David Bowie, si intitola Ziggy Stardust, nella versione degli Easy Star All Stars.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Un tributo a Ziggy Stardust in questa versione reggae degli Easy Star All Stars. Hanno rifatto completamente quell'album clamoroso del 1972, hanno aggiunto anche qualche altro brano di David Bowie da album usciti successivamente. Per questa band, che non è nuova a progetti del genere, hanno rifatto completamente Dark Side of the Moon, OK Computer, addirittura interamente l'album Thriller, però hanno anche due album pubblicati con canzoni originali di questa band che, lo ripeto, si chiama Easy Star All Stars. Da Bowie ad un suo grande amico, ovvero Lou Reed, questa è una delle sue canzoni più celebri, sempre 1972, contenuta nell'album Transformer, si intitola Perfect Day. Ce l'ascoltiamo da una band californiana di San Marcos che si chiama Endless Blue, Perfect Day.

grande pezzo di Lou Reed, Perfect Day, una delle sue canzoni più famose, l'abbiamo riascoltata da Laura Hill e Nick Mitchell, ovvero gli Endless Blue, da un album che si chiama Live from Garage, perché l'hanno registrato interamente nella casa di Mitchell, con arrangiamenti minimali e molto intimi per una band che normalmente si muove su atmosfere, su sonorità trip hop, con sperimentazioni tra elettronica e jazz, però hanno fatto quest'album di cover con un approccio diverso alla loro musica. Sono 8 brani con 5 cover, tra cui Creep di Radiohead e un altro brano di Lou Reed, ovvero Sweet Jane. Chrissy Hynde, frontwoman dei Pretenders, ha fatto un album di cover dal titolo Duets. In questo caso riprendono un grande successo dei 10cc del 1975 dal titolo I'm Not In Love, insieme a Brandon Flowers, che è il frontman dei The Killers. I'm Not In Love.

Chris Hind ha ancora una voce veramente bellissima nonostante la sua età, per questa artista che ha fondato i Pretenders negli anni 80. Lei era americana ma si è spostata in Inghilterra per formare questa band che ha sfornato in carriera tanti duetti, però in questo caso Chrissy si è cimentata in varie cover. Era I'm Not In Love dei 10cc, ma ci sono anche altri duetti interessanti con Dave Gunn, Mark Lanegan, Cat Power, Lucinda Williams, Rufus Wainwright, Julian Lennon, Dan Auerbach e molti altri in quest'album da riscoprire dal titolo Duets Special, uscito nel 2025. Ora Johnny Marr dal vivo, un album intitolato Lookout Live, registrato nel 2024 all'Apollo di Londra per celebrare i suoi 10 anni di carriera solista, dopo la fine ovviamente degli Smiths, con brani della sua carriera solista, alcuni brani del suo progetto Electronic e naturalmente alcuni classici degli Smiths e un paio di cover, una di David Bowie e una di Iggy Pop. Lui è Johnny Marr.

0: Rock Wave.
1: L'onda del rock.
2: Radio Star.
3: Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.

Brano anomalo nel panorama della musica creata da Paul McCartney erano i Wings, in origine con questa Goodnight Tonight, canzone pubblicata inizialmente come singolo fuori da ogni album nel 1979, registrata durante le session di Back to the Egg per questa band fondata da Paul dopo la fine dei Beatles nel 1971. Questa era una versione di una formazione tedesca, una formazione di Stoccarda nata nel 2016, che si chiama Ricas, specializzata in cover in chiave quasi acustica, con dei bassi molto funky e delle chitarre ritmiche in grande evidenza, sempre atmosfere danzanti che rendono poi questo classico rivisitato con un loro stile molto molto particolare. Ricas, quindi, sicuramente una band che seguiremo anche nelle prossime puntate di Rock Wave. Ma ora un classico dei Ramones, si intitola California Sun, ce l'ascoltiamo nella versione di una band di Copenaghen che si chiama The Chains.

0: Rockwave, il meglio della musica rock.
1: The Chains è un brano portato a successo da Jay Jones, però l'originale era del 1961, poi ce n'è stata un'altra dei Riveras nel 1964, arrivata al quinto posto delle classifiche americane. L'hanno rifatta Frankie Avalon, The Crickets, i Dictators e i Ramones nella versione forse più famosa e inclusa nell'album Live Home del 1977. Ma questa era una band garage rock che include anche elementi di reggae e di ska nella propria musica. Si chiamano The Chains. Ora un brano del 1983, Nouvelle Vague, ci fa ascoltare un brano famosissimo dei Lotus Eaters, forse il loro unico grande successo, The First Pictures of You.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Molto bella questa versione stile bossa nova dei Nouvelle Vague di The First Pictures of You, singolo di debutto dei Lotus Eaters nel 1983, incluso poi nell'album No Sense of Sin. Il brano ha avuto un grande successo in Europa e resta un classico della new wave inglese. La band Nouvelle Vague è francese ed è guidata da Mark Colley, ma ora un classico dei Frankie Goes to Hollywood. Relax da Trevor Horn.
2: Relax.

Trevor Horn, lo ricordo, è uno dei componenti del duo The Buggles, quelli di Video Killed the Radio Stars. Ha fatto quest'album dal titolo Echoes Ancient and Modern, in cui riprendeva alcune delle sue canzoni preferite dall'82 al 2012, e poi con grandi artisti coinvolti, tra cui Tori Amos, Iggy Pop, Mark Almond e, in questo caso, in questa canzone, Toya e Robert Fripp, ha dato vita a quest'album molto interessante. Per quanto riguarda l'originale, è stato il singolo d'esordio dei Frankie Goes to Hollywood, pubblicato nel 1983. Quello che segue è un duo franco-brasiliano nato nel 2012. Si fanno riascoltare in una versione minimale con voce, violoncello e coro il primo singolo dei Bronski Beat dal titolo Small Town Boy. Si chiamano Birds on a Wire.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Molto bella e coinvolgente questa versione molto particolare per questo duo formato da Rosemary Stanley e Don Lanena, duo franco-brasiliano nato nel 2012, che si è fatto riascoltare questo brano del 1984, un brano che è diventato un inno nel corso degli anni. Small Town Boy dai bravissimi Bronski Beat. 1988, una ballata scritta da Tracy Chapman, pubblicata nel 1988 nel suo primo album. Il pezzo si intitola Baby Can I Hold You, in questa versione di questa artista canadese che si chiama Charlotte.

Char con questa versione particolare di Baby I Called You, classico di Tracy Chapman dal suo album Desordio. Cantautrice canadese, classe 1999, ha pubblicato due album in carriera, lavori caratterizzati da queste sonorità acustiche e atmosfere molto delicate che sono emerse anche nella sua particolare versione di questo classico della grandissima Tracy Chapman. Paul Sands invece è un artista che fa parte di una formazione che si chiama Slow Dim, un trio di Boston. Ci fa riascoltare Half a World Away dei Ram.

Earth, Wind & Wave, grande brano del 1981 dei Ram, faceva parte del capolavoro Out of Time. Questa è la versione di Paul Sands degli Slowed Him da Boston, brano incluso in una cover benefica a sostegno di varie organizzazioni in difficoltà, tra cui quella che si chiama Help Musician, che supporta i musicisti che hanno problemi economici, progetto solidale che unisce musica e impegno sociale. E Carnival of Sorts and R.E.M. Covers Compilation è il titolo di questa raccolta, che consiglio di andare a riprendere, perché ci sono anche altre versioni di brani celebri della grande formazione di Athens. Siamo arrivati alla chiusura di questa trasmissione. L'ultimo brano è un classico del 2000 dei Millen Collins, si intitola No Cigar, che ascoltiamo in versione acustica del cantautore punk bresciano che si chiama Gab de la Vega, artista attivo dal 2009. Il brano della band svedese viene riletto in uno stile molto personale ed intenso. Molto bello anche il video, che mostra e cattura l'energia dei suoi live, di questo bravissimo artista italiano. Che conclude la puntata di quest'oggi di Rock Wave. Spero che anche questo giro di ricognizione su brani del passato rivisitati in chiave attuale sia stato di vostro gradimento. Io vi mando un grosso abbraccio e vi aspetto puntuali con la prossima puntata di Rock Wave. A prestissimo, ciao!

Rock Wave, l'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.

Ogni sabato alle ore 21 Globster presenta Filander, sperimentazioni elettroniche ad oltranza su Radio Start. A seguire alle 22:30 In Sequence, Globster DJ Set. Suoni futuri su Radio Start.

0: Globster presenta Filander, The Tuesday Session. Novità, esclusive, promo, rarità e ristampe di musica elettronica e sperimentale. Ogni martedì alle 19 ed in replica ogni giovedì alle 14 su Radio Star.
1: Open.

siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?

inutili e le madri che parlano con i ventilatori negli inceneritori, le schede elettorali e i tuoi capelli che sono fili scoperti.

scoperti, che sono nastro isolante, che sono fili scoperti. E i tuoi capelli, che sono fili scoperti, che sono nastro

Ogni martedì dalle 21 alle 22.30 Francesco Bibone presenta Pop Tones, news e novità discografiche in tempo reale.

0: Radio Start.
1: Dica 33, l'album della settimana scelto da Radio Start.

Well, I'll tell you only one more time, that's it. Yeah.

Dal lunedì al venerdì su Radio Start alle 15.30 c'è Dica 33. Tre brani al giorno tratti dall'album della settimana scelto dalla redazione. Dica 33, dal lunedì al venerdì alle 15.30 su Radio Start.

0: E ascoltando Radio Start. Rimani con noi.
1: Radio Start presenta il singolo della settimana.

Clocks and Clouds, musica per migranti del suono. Una panoramica sulle molte direzioni della musica contemporanea. Una programmazione fatta in maniera aperta e senza dogmi accademici. Suoni estremi della musica acustica ed elettronica della scena internazionale storica e contemporanea. Clocks and Clouds, un programma di Stefano Taglietti. In onda lunedì dalle 22.45 ed in replica il mercoledì alle 12.30 su Radio Start, Sounds Like Freedom.

le playlist di jazz, un disco al giorno, a cura di Fabio Ciminiera. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì alle 18 su Radio Start.

0: le playlist di jazz, un disco al giorno, a cura di Fabio Ciminiera. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì alle 18 su Radio Start.
1: Radio Start presenta il singolo della settimana.

0: Globster presenta Filander, The Tuesday Session. Novità, esclusive, promo, rarità e ristampe di musica elettronica e sperimentale. Ogni martedì alle 19 ed in replica ogni giovedì alle 14 su Radio Star.
1: Open.

siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?

madre che parlano con i ventilatori negli inceneritori, le schede elettorali, i tuoi capelli che sono fili scoperti.

scoperti, che sono un astro isolante, che sono fili scoperti. E i tuoi capelli, che sono fili scoperti, che sono un astro isolante, che sono fili scoperti, che sono fili scoperti, che sono fili scoperti, che sono fili scoperti.

Ogni martedì dalle 21 alle 22.30 Francesco Bibone presenta Pop Tones, news e novità discografiche in tempo reale.

0: Radio Start.
1: Glocal, ritmi ed alchimie sonore, venerdì dalle 21 alle 22 su Radio Start. Bentrovati all'ascolto di Radio Start da parte di Andrea Dolis e queste Glocal, ritmi ed alchimie sonore, l'appuntamento del venerdì notte dalle 21 alle 22. Personaggi, storie, musiche, curiosità da tutto il mondo, vi ricordo il nostro sito internet che è www.radiostart.it, sul quale troverete tutto quello che c'è da sapere sulla nostra radio, il palinsesto settimanale, i protagonisti della settimana e soprattutto i podcast che potete ascoltare oppure scaricare.

Per i più tecnologici, se vi capita di passare dalle parti di Facebook, Instagram e Twitter, seguiteci anche da lì. Vi ricordo inoltre che è possibile ascoltarci in movimento grazie all'applicazione gratuita TuneIn, scaricabile gratuitamente sui vostri device preferiti. E dunque diamo spazio alla musica, come sempre vi auguro buon ascolto ma soprattutto buon viaggio con la musica di Glocal, ad aprire un grande dell'afrobeat, ovvero il grande, immenso batterista Tony Allen.

E allora abbiamo aperto con un omaggio al grande maestro Tony Allen, icona dell'afrobeat, batterista all'avanguardia ed artista indimenticabile che ci ha lasciato il 30 di aprile del 2020. E così dalla Nigeria, dall'afrobeat, ci spostiamo in Etiopia con una delle nuove leve della musica tradizionale amarica che è arrivato a noi grazie alla Terp Records di Terry X ed Emma Fisher, etichetta olandese. Una filosofia vincente la loro, dato che questa etichetta si propone come crossover tra gli artisti e i fruitori di musica etnica, pubblicando e producendo tutto quello che incontrano Emma Fisher e Terry X per la strada, musicisti anche non accreditati, nei loro viaggi africani. E questa è una bella raccolta che si chiama Ilita, New Ethiopian Dance Music, pubblicata nel lontano 2011, che dà spazio anche a questo grande talento della musica di Addis Abeba che si chiama Kalacheb Ashenafi.

Goni elettrificato che ci rimanda ai suoni del Mali. Issa Bagayogo, un innovatore della musica, un eclettico musicista che a suo modo ha, come dire, rivoluzionato i suoni dell'area mandinga. Vi ricordo che siete all'ascolto di Radio Start, Sound Like Freedom, questo è Glocal, ritmi d'alchimie sonore, l'appuntamento del venerdì notte dalle 21 alle 22.

E così dal Mali di Issa Bagayogo ci spostiamo dalle parti del Marocco con due splendide fanciulle, Asma Amzawi e Bnat Timbuktu. Due musiciste che raccontano i bambini Igaba del villaggio marocchino. Asma Amzawi, cresciuta a Casablanca, si è guadagnata sul campo un ruolo di primo piano nella musica gnawa, coinvolgendo un gruppo tutto al femminile, inedito in questo ambito. Con lei suona anche Bnat Timbuktu, altra stella dello gnawa marocchino. Tra le altre cose, Asma Azawi, figlia del Malem, del maestro Rachid, che ha preso fin dalla culla gli insegnamenti del padre, quindi l'arte del canto e del ghimbri, il liuto a tre corde che fa da basso propulsore nella musica gnawa. Questo è un lavoro del 2019 che si chiama Ulad Igaba, Asma Abzawi insieme a Bnat Timbuktu.

jazz Technodome Industrial che incontra le percussioni Tuareg ed il canto Mantric, ovvero Tapan da Belgrado, che incontra la Generation Taragalte di Marrakesh. Un disco che unisce due culture apparentemente lontanissime, un disco molto interessante, un filo diretto che collega appunto il Marocco alla Serbia. L'album dell'etichetta Soundway Records si chiama Atlas ed è stato pubblicato proprio nel 2020. Vi ricordo che siete all'ascolto di Radio Start, queste Glocal, ritmi d'alchimie sonore, personaggi, musiche, curiosità da tutto il mondo, come ogni venerdì dalle 21 alle 22 con Andrea D'Ulisse in voce.

Il nostro viaggio musicale adesso continua, ci spostiamo dalle parti di Istanbul con il chitarrista, una sorta di icona dell'Anadolu Rock, personaggio unico ed irripetibile che ha dato vita insieme a Baris Manko a quel fenomeno rock psichedelico degli anni 70. Anche in questo caso un disco molto interessante che si chiama Uzelli Psychedelic Anadolu ed è appunto una etichetta di Istanbul fondata da tedeschi. Che hanno ripreso tutti questi vecchi 78 giri e li hanno rimessi in musica, ridigitalizzandoli, e uno di questi appartiene al grande Erçin Koray. Le registrazioni non sono proprio al massimo, ma noi ci godiamo questa Uzuruk Erçin Koray.

E dunque dalla Turchia di Erçin Koray al Kurdistan di Erim Kuda, un'icona della musica di questo paese, un personaggio, un artista, uno scrittore, un attore, pittore, musicista che ha avuto l'opportunità di registrare questo disco che si chiama Brother Musiki. Una produzione 2020, un disco registrato ad Aleppo in Siria. E così dalla Turchia al Kurdistan, Cipro, con un personaggio che abbiamo proposto anche la scorsa settimana. Si tratta di Antonis Antoniou. Suoni che arrivano appunto da Nicosia, primo lavoro da solista per questo artista che si chiama Kismettin. Sono 10 tracce pregne di suoni cupi e tesi, un polistrumentista ed artista a tutto tondo che così nasce proprio dalla tradizione rebetica tipica della Grecia ma anche di Cipro.

Un altro artista poliedrico che immagina un universo parallelo fra tango rebetico ed elettronica ed è ovviamente Daniel Melingo, che con questo lavoro salta un paio di tappe ed arriva ad immaginare una sorta di universo letterario e sonoro parallelo. Il disco si chiama Oasis, targato 2021, Daniel Melingo direttamente da Buenos Aires. E allora, visto che siamo in Sud America, come sempre ci spostiamo anche dalle parti del Brasile con due vecchie conoscenze del nuovo suono brasiliano, ovvero DJ Dolores insieme all'orchestra Santa Massa, suoni che arrivano dal Pernambuco e che sono filtrati dalle nuove tecnologie digitali. Questa è Catimbo.

E allora Glocal, DJ Dolores e l'orchestra Santa Massa. Questo era un disco che si chiama Contraddittorio. E allora siamo giunti al termine di questo spazio musicale. Prima di salutarci volevo ricordarvi un po' di cose, a cominciare dal nostro sito internet che è www.radiostart.it. Quindi magari date uno sguardo e seguiteci anche attraverso i social. Siamo su radiostart.it per quanto riguarda Facebook, ma ci trovate anche su Twitter ed Instagram. E visto che siamo in tema di ricordi, torniamo nel 2002 con un gruppo guatemalteco. Loro hanno sperimentato davvero di tutto e soprattutto erano innamorati della radio. Questo è un disco che si chiama Los Últimos Días de la M. Io vi do appuntamento alla prossima settimana, sempre qui su Radio Start con Glocal, ritmi ed alchimie sonore. E vi lascio con i Radio Zumbido.

Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.

secondo venerdì del mese di giugno, anno solare, anno domini da calendario, terzo millennio, 2026. È la notte di venerdì 12 giugno. Sta decollando la nuova puntata di Super Soul, l'esclusiva del venerdì notte, 180 minuti di puro groove, BPM sani e garantiti, le good vibes, le good vibration, le buone sane vibrazioni, le vibes, wagyu, sulle frequenze digitali on digital web della vostra emittente radiofonica libera ed indipendente preferita, per l'appunto Radio Start, www.radiostart.it. Sounds like freedom. Sta decollando la nuova puntata di Super Soul, lo Spartaco Super Anima Show. Right, right on.

0: Ma tutto questo non esisterebbe chiaramente se non ci fosse lui, se non ci fosse di lei, il reverendo, il messia, The King, il faro, la luce, The Marvelous, Marvin Gaye, dall'album, dal vinile strepitoso, bellissimo, capolavoro inarrivabile, straordinario, irripetibile, dal capolavoro che venne lanciato dalla Motown Records sul mercato discografico mondiale il lontano 21 maggio 1971, concept album da paura, What's Going On, Marvin Gaye, The Marvelous. E dopo la prima traccia d'apertura, appunto, What's Going On, questa è What's Happening Brother, lui è il messia, Wagyu. Come questa è Radio Start, come questo è Super Soul, come questo è lo Spartaco Super Anima Show.
1: Hey baby, what you know good? I'm just getting back, but you knew I would.
0: Ogni venerdì notte dalle ore 22.45 alle 2 meno un quarto del mattino, chiaramente l'orario è rapportato al discorso dell'Unione Europea, ma è importante ricordare che la puntata che state ascoltando in diretta radiofonica notturna il venerdì notte va in onda poi in replica, in registrata la domenica successiva a ora di pranzo, perché la tradizione impone che la domenica dalle 13 in poi fino alle ore 16 stiamo insieme con la replica di Super Soul che è andata in onda in diretta il venerdì notte. Tutto questo sulle frequenze digitali di radiostart.it, www.radiostart.it. Sounds like freedom. Naturalmente Spartaco vi abbraccia, vi ringrazia, vi saluta. Come andiamo, come state in queste nottate che perlomeno sulla costa adriatica cominciano ad essere abbastanza calde, con un'estate oramai sbocciata. Se consideriamo che nel nostro Abruzzo forte e gentile abbiamo sciato fino al 3 maggio, a domenica 3 maggio, perché insomma le abbondanti nevicate del periodo pasquale hanno lasciato davvero il segno. Ci sono ancora amici miei carissimi che vanno a fare sci alpinismo sui lembi di neve, ancora sulla Maiella e sul Gran Sasso, ma soprattutto sulla Maiella. Insomma, non ci possiamo lamentare qui in Abruzzo perché abbiamo il mare, abbiamo la costa, ma in mezz'ora di macchina riusciamo a raggiungere delle montagne, davvero dei paesaggi strepitosamente belli, bellissimi. Ed è un grande viaggio anche quello di questa notte che ci

tutto, spegneremo le 400 candeline se non ci saranno ostacoli, se tutto ridarà, se tutto funzionerà al meglio, le spegneremo, udite udite, pensate un po', la notte di venerdì 17 luglio. La 400esima puntata di Super Soul nella notte di venerdì 17. Era di venerdì 17 luglio.

Siamo in diretta notturna, questa puntata verrà replicata domenica 14, registrata in replica domenica 14 giugno dalle ore 13 in poi. Ma è importante ricordare, come essendo noi una web radio, siamo presenti anche sui social, quanto basta senza esagerare, quindi ci seguite anche sulle pagine Facebook, direttamente da X, da Instagram, direttamente chiaramente dal sito in internet, in rete all'indirizzo www.radiostart.it. Ci ascoltate gratuitamente da vari applicativi, probabilmente i più utilizzati, più gettonati per i sistemi dei vostri device, soprattutto iOS ed Android. Parliamo di due app importanti, TuneIn, TuneIn e chiaramente anche da Radiogram. Ma è chiaramente, sicuramente un grande viaggio anche quello di questa notte, quindi sin da ora, Wagyu, ancora buon viaggio, boa vida, boa noite. Tra un po' si decolla, si salva, ma insomma, già con Marvin Gaye, la salvatura è fondamentalmente partita. In questa notte di questo venerdì 12 giugno 2026, sta partendo, sta decollando la nuova puntata di Super Soul, l'appuntamento del venerdì notte, imprescindibile, ineludibile, ineluttabile, irrinunciabile, che non se ne può fare a meno. Super Soul, lo Spartaco Superanima Show, radiostart.it.

Ma quanta bellezza incredibile in questi solchi di questo gran vinile. Save the Baby, cantava il grandissimo reverendo Marvin Gaye. Nel capolavoro Save the Children, ma stanno arrivando un trittico di brani da paura, Wagyu, con i quali noi sicuramente poi salutiamo anche Marvin Gaye in questa sigla d'apertura carica di soul, di rhythm and blues, molto lunga, ma che non riusciamo mai ad interrompere. E giustamente pure. In arrivo sul binario zero, God is Love. Lui è Marvin Gaye, The Marvelous. Eccolo per voi.

E solitamente salutiamo il grandissimo Marvin Gaye con questo capolavoro Right On. L'inizio di questo brano è carico di groove grazie alla sezione ritmica, percussioni su tutti le congas, batteria basso, ma su tutto poi svolazza la magia vocale del grandissimo Marvin Gaye, The Marvelous, Right On.

quasi praticamente 11 minuti dopo le ore 23. Ci godiamo questo finale di Right On.

E vi preannuncio sin da ora che per celebrare questa nuova puntata, la numero 395esima, il viaggio sarà molto soul, rhythm and blues, insomma c'è veramente del groove. Garantito che il groove sia con voi e con i vostri spiriti. Abbiamo aperto con il grande Dobby Gray, lei è Judy Street, What?

è sul binario zero di Radio Start. In questa partenza pazzesca sta arrivando Barbara Hacklin, I'm the same girl, il titolo del brano, Why You?

Come non ricordarvi che insomma più tardi ci sarà nuovamente, tornerà la rubrica Lo Spazio nello Spazio, la rubrica nella rubrica Animal House. Intanto loro sono, pensate un po', i grandiosi James e Bobby Purify. Sentite un po' che versione, vi ricorderà sicuramente un grandissimo film del 1980 prodotto dal regista grandioso John Landis.

La grandiosa scena del film dei Blues Brothers, quando i grandiosi fratelli Jackie ed Elwood Blues si recavano presso il negozio di dischi gestito dal grandissimo Ray Charles. Una versione meravigliosa, probabilmente il brano più bello di tutta la colonna sonora dei The Blues Brothers, film magico, inarrivabile, irripetibile del 1980 per la regia del grandissimo John Landis. The Monclairs. È un grande viaggio, Wagyu, anche quello di questa notte. È la notte di venerdì 12 giugno 2026, Super Soul, Radio Start.

E questo grande viaggio in compagnia delle grandi sonorità soul e rhythm and blues prosegue con The Bandwagon. Ancora buon viaggio, boa vida, boa noite. Wagyu.

E il nostro viaggio prosegue in compagnia di Roscoe Robinson, il brano intitolato That's and All.

ed il nostro grande viaggio prosegue in compagnia di Tyrone Davis. È un grande viaggio, Wagyu. Super Soul.

E su queste magiche, grandiose, eterne sonorità soul e rhythm and blues, già da 4 minuti siamo entrati nel nuovo giorno e quindi benvenuto sicuramente sabato 13 giugno 2026. Sant'Antonio di Padova, auguri a tutti gli Antonio, buon onomastico. Ma a voi che ci state seguendo, e sappiamo che siete in tanti ovunque voi vi troviate, in ogni parte del globo terrestre, wagyu, soprattutto buon viaggio, boa vida, boa noic, con le vibes notturne del venerdì e non solo di Radio Start. L'invito è quello sempre di seguirci direttamente dal sito in internet, all'indirizzo in rete, dalla rete www.radiostart.it. Come vi si apre l'home page, scoprite sicuramente il palinsesto H24, 7 giorni su 7, 365 giorni l'anno, e credetemi, parola di Spartaco, ce n'è davvero per tutti i gusti. Provare per credere, parola di Spartaco.

e dal grandissimo Lou Courtney ai Philly Devotion. Il passo è davvero breve, Wagyu. Grandi classici del soul, della black music, del rhythm and blues, del soul.

25 minuti dopo la mezzanotte, a quest'ora della notte, su queste grandi sonorità soul, black e rhythm and blues, si apre lo spazio nello spazio, la rubrica nella rubrica Animal House. Notizie provenienti dal mondo animale, animalista, ambientale, ambientalista, insomma si parla di biodiversità, di microclimi, di difesa del pianeta, della natura, difesa degli animali, degli ecosistemi, di biodiversità. Ma soprattutto ci tocca purtroppo, ahimè, ahi noi, parlare delle varie situazioni brutali che l'uomo continua a perpetrare contro, appunto, i poveri indifesi animali. Per quanto mi riguarda, insomma, continuo a sostenere, a credere che invece noi umani dovremmo specchiarci nel mondo animale e continuare, riprendere ad imparare dagli animali stessi il senso della vita, le regole. La prima notizia di questa notte ci arriva dagli amici della LIPU, Lega Italiana Protezione Uccelli, una delle tante associazioni alla quale mi onoro di appartenere da diversi anni, per non dire decenni. Ci sono momenti in cui difendere la natura significa opporsi con forza, altri in cui è necessario rispettare, curare, salvare, custodire. Negli ultimi mesi la LIPU, Lega Italiana Protezione Uccelli, ha continuato a fare entrambe le cose. Abbiamo contrastato nuovi tentativi di indebolire la tutela della fauna selvatica, soccorso migliaia di animali in difficoltà grazie ai nostri centri recupero fauna selvatica e protetto nuovi ettari di biodiversità in una delle aree naturali più preziose del nostro paese. Dietro ognuno di questi risultati ci sono chiaramente persone che hanno scelto di esserci, soci, volontari, donatori, cittadini. Vogliamo ora raccontarvi dal fronte LIPU tre storie importanti. Contro la liberalizzazione della caccia, per esempio, una battaglia che riguarda tutti, lo vogliamo ricordare con voce e a gran forza. Il disegno di legge sulla caccia voluto dal governo rappresenta uno dei più gravi attacchi degli ultimi anni alla tutela della fauna selvatica e della biodiversità in tutta Italia. Il decreto legge 1552 rischia infatti di indebolire gravemente le protezioni per gli animali selvatici, introducendo misure fortemente contestate anche a livello chiaramente europeo, e dall'Europa continuiamo infatti a prendere sanzioni e multe. Vediamo quali sono le misure più preoccupanti. Consente questo nuovo decreto legge che stanno cercando di far passare a tutti i costi, consente questa maggioranza di estrema destra che ci malgoverna di troppi anni oramai, da oltre 4 anni, consente la caccia durante il periodo della migrazione prenuziale degli uccelli, una fase, lo vogliamo ricordare, delicatissima del loro ciclo biologico. Reintroduce l'uso dei richiami vivi, pratica crudele che era stata totalmente cancellata, che costringe uccelli in gabbia per attirare con i loro canti, per attirarne altri verso i fucili dei cacciatori. Amplia le aree in cui è consentita la caccia, riduce controlli, limiti e garanzie scientifiche alla tutela della fauna selvatica. Si potrà sparare 7 giorni su 7, fin sotto le case private, anche sulla spiaggia. E secondo la Commissione europea, il provvedimento potrebbe violare numerosi articoli della stessa direttiva uccelli e habitat ed esporre chiaramente l'Italia a nuove procedure di infrazione. Per questo la LIPU, Lega Italiana Protezione Uccelli, insieme ad altre associazioni, ha chiesto al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella di fermare l'iter parlamentare del provvedimento. Nel frattempo è emerso un fatto gravissimo. Sembra che il governo abbia tenuto nascosta una lettera ufficiale della Commissione europea che evidenzia numerose criticità del decreto legge stesso e i rischi di violazione del diritto europeo. La preoccupazione è chiaramente oramai internazionale.
E così le 46 organizzazioni ambientaliste aderenti a BirdLife Europa e Asia Centrale hanno scritto al presidente del Consiglio Giorgia Meloni e stanno inviando una lettera ai 44 ambasciatori italiani presenti in tutta Europa per denunciare i gravi rischi del provvedimento per la tutela degli uccelli e della biodiversità. Ma non solo. Anche centinaia di migliaia di cittadini stanno facendo sentire la propria voce. Nonostante tutto, il testo è stato valutato in Commissione Ambiente e Agricoltura ed è stato ulteriormente peggiorato nel corso di un iter parlamentare a dir poco contraddittorio. Come vi dicevo poc'anzi, è stata reintrodotta la caccia in spiaggia, ma è stata fatta retromarcia sulla cacciabilità dello stambecco. Quindi ci vogliono risparmiare gli stambecchi, fino al bluff dell'aumento delle sanzioni contro i bracconieri. A ciò si aggiunge la legalizzazione di numerose pratiche oggi vietate, per esempio dalla possibilità di uccidere specie finora protette, quali l'oca selvatica e il piccione di città, per periodi più lunghi anche su territori fino ad oggi preclusi alla caccia, quali parchi, foreste demaniali, terreni innevati e spiagge, compresi terreni privati, sino alla possibilità di importare, pensate un po', cacciatori stranieri in numero illimitato e senza garanzia che conoscano le regole italiane e che le rispettino. Ma certo, ci vogliono proprio degli scienziati, E queste modifiche mostrano l'intento di soddisfare, come sempre, le richieste di gruppi di pressione economici con finalità elettorali. Parliamo di tutto il bacino, appunto, dei cacciatori con tutte le loro associazioni. Noi di LIPU chiediamo che il nuovo testo venga interamente cestinato per manifesta pericolosità per gli animali, per la natura e per gli stessi cittadini. Ora più che mai continueremo questa battaglia nelle istituzioni italiane ed europee, nei territori e nell'opinione pubblica, perché difendere gli animali selvatici significa difendere la biodiversità, il diritto europeo e un futuro migliore. Altro argomento fondamentale, importantissimo. Avete trovato un animale, un uccello ferito, un animale selvatico in difficoltà? Una cincia allegra uscita prematuramente dal nido, un rondone colpito dalla grandine, un rapace ferito da un impatto o dal bracconaggio? Ogni giorno migliaia di persone si trovano davanti a un animale selvatico in difficoltà senza sapere cosa fare. E intervenire nel modo sbagliato può peggiorare la situazione. Personalmente, da decenni vado salvando animali feriti, soprattutto lungo le strade e anche in particolar modo nelle ore notturne. Mi è capitato anche con una volpe piccola che era finita sotto una macchina. Molti giovani uccelli, per esempio, vengono sottratti alle cure parentali nel momento più importante del loro apprendimento, lo svezzamento a terra. Numerose specie di uccelli iniziano lo svezzamento fuori dal nido quando i piccoli tentano di seguire i propri genitori saltellando e camminando. Un passaggio questo fondamentale per imparare a cavarsela da soli, alimentarsi e riconoscere i pericoli e le insidie della vita selvatica, soprattutto negli ambienti urbani fortemente popolati dall'uomo. Per questo raccogliere un pulcino apparentemente caduto dal nido, tenerlo in casa e alimentarlo per qualche giorno prima di liberarlo non significa quasi sempre salvarlo. Anzi, può compromettere seriamente le sue possibilità di sopravvivenza. Quindi ci poniamo la domanda: cosa fare, come poterci comportare, cosa facciamo? Non ci dobbiamo precipitare a soccorrerlo. C'è un'app della LIPU, lipuanimaliferiti.lipu.it, per capire se quell'animale ha davvero bisogno di essere soccorso. Se c'è davvero bisogno, dovete contattare un centro recupero fauna selvatica e spiegare la situazione.
Vogliamo ricordare come i centri di recupero della LIPU, presenti in molte regioni italiane, proteggono la fauna selvatica e la biodiversità da oltre 50 anni. Qui migliaia di animali feriti vengono accolti, curati e, quando possibile, reinseriti in natura. Pensate che i primi centri di recupero nacquero a Roma nel 1971 e a Parma nel 73. E a Parma c'è ancora la sede nazionale ufficiale della stessa LIPU. Oggi volontari, operatori e veterinari specializzati lavorano con passione e dedizione non solo per soccorrere e riabilitare gli animali, ma anche per offrire supporto a cittadini, forze dell'ordine e istituzioni, oltre a svolgere attività di educazione ambientale e monitoraggio della stessa fauna selvatica. I centri LIPU della LIPU sono stati tra i primi in Italia, ma ora sono affiancati da altri istituti che offrono lo stesso tipo di assistenza, rendendola più capillare. Spesso però il primo soccorso arriva proprio dai singoli cittadini. Per questo sapere cosa fare e cosa non fare può essere decisivo per salvare la vita di un animale selvatico. Così come è importante ricordare come una grande donazione ha reso ancora più grande la natura protetta. Ci sono luoghi in cui la natura resiste con una bellezza più che rara. Paludi, dune costiere, laghi, boschi, zone umide, habitat preziosi che ospitano uccelli migratori, anfibi, insetti e specie vegetali sempre più minacciati. Tra questi c'è la riserva naturale del lago di Cibolla in Toscana, uno dei più importanti scrigni di biodiversità del nostro paese. Oggi quel luogo è più protetto. Grazie a una grande donazione, la LIPU ha potuto acquisire nuovi terreni nella riserva di Cibolla, rafforzando l'area tutelata e garantendo ancora più spazio alla biodiversità. Ma questa storia racconta qualcosa di ancora più grande. Non svela soltanto un importante risultato ambientale, ma la dimostrazione concreta che una scelta individuale può produrre un cambiamento reale e duraturo. È importante ricordare come da decenni la LIPU, Lega Italiana Protezione Uccelli, protegge oltre 5.000 ettari di natura attraverso una rete di oasi e riserve distribuite in tutta Italia. Luoghi essenziali per la sosta e la nidificazione, degli uccelli migratori, per la sopravvivenza di specie rare e per la conservazione di habitat sempre più fragili e minacciati. Le oasi e riserve della LIPU non sono soltanto aree protette, sono spazi vivi dove natura, ricerca scientifica, educazione ambientale e tutela concreta si incontrano ogni giorno. Un patrimonio prezioso per la biodiversità e per il futuro di tutti noi. Una grande donazione non è quindi soltanto un contributo economico, è un gesto che lascia un segno nel tempo. Protegge habitat naturali, salvaguarda specie minacciate, custodisce luoghi che continueranno a esistere anche soprattutto per le generazioni future. www.lipu.it. Proseguendo con Animal House, dobbiamo anche tornare purtroppo sui nostri 23 lupi abruzzesi barbaramente assassinati, avvelenati. La strage dei lupi in Abruzzo circa un mese fa è stata intenzionale, ma guarda un po', sono stati avvelenati. Una cosa è certa, la strage di lupi in Abruzzo è stata intenzionale. Gli animali dovevano morire perché qualcuno lo ha deciso, ma chi? Questa fondamentale domanda, insieme a tante altre, al momento resta senza risposta, ma forse non per molto, perché sulla vicenda per fortuna si continua ad indagare, consapevoli di quanto azioni simili facciano male, tanto male agli animali, agli ambienti, all'ambiente, alla biodiversità, al territorio e anche agli umani che vi vivono. Baby,
È il procuratore capo della nostra Sulmona in provincia dell'Aquila, dottor Luciano D'Angelo, ha istituito un gruppo di lavoro dedicato composto dai sostituti procuratori Stefano Iafolla ed Edoardo Mariotti proprio per fare luce sulla morte di ben 23 lupi in pochi giorni, oltre alcune poiane ed alcune volpi. Le indagini vengono svolte dai carabinieri forestali Abruzzo e Molise, supportati dai colleghi del PNALM, appunto dal Parco Nazionale Abruzzo, Lazio e Molise. Nei giorni scorsi in procura sono partiti gli interrogatori sui lupi avvelenati con fitofarmaci letali. Essendo sostanze non di libera vendita, possono essere acquistate solo da aziende iscritte nei registri regionali, si indaga soprattutto sugli utilizzatori noti e autorizzati. Su questo aspetto è stato ascoltato in procura anche Dino Rossi, presidente del COSPA, Comitato Agricoltori e Allevatori d'Abruzzo. L'attenzione però è posta anche su alcuni imprenditori rimasti fuori dai fondi europei in seguito all'affitto di 20.000 ettari di terreno da parte dello stesso PNALM, del Parco appunto Nazionale Abruzzo, Lazio e Molise. Vogliamo ricordare come purtroppo recentemente questa orribile, terribile, cruenta notizia che ci ha portati a noi abruzzesi alla ribalta purtroppo nazionale. La strage appunto di animali, soprattutto lupi, ma anche volpi e poiane, è stata compiuta nello scorso mese di aprile tra Alfedena, Villetta Barrea, Pescasseroli e ai confini dell'area protetta in Marsica, in provincia dell'Aquila. A seguito delle analisi compiute dallo stesso Istituto Zooprofilattico di Teramo e dal Centro di Medicina Forense Veterinaria di Grosseto, la Procura della Repubblica di Sulmona ha accertato tutti i bocconi avvelenati contenevano i preparati destinati all'uso agricolo. E proprio sulle difficoltà della convivenza tra operatori agricoli zootecnici e grandi predatori che potrebbe annidarsi il germe che ha armato la mano dell'avvelenatore. Va anche detto che le regole per il pascolo e l'allevamento sono piuttosto severe, come ovvio che sia, trattandosi di un'area protetta, e gli allevatori ritengono che i ristori per i danni da fauna selvatica siano del tutto insufficienti. La sostanza velenosa è stata inserita con cura, molta cura e precisione, dentro i bocconi di carne, un modus operandi che non lascia dubbi su intenzionalità e premeditazione. I controlli si sono concentrati soprattutto nei comuni di Pescasseroli, Barrea, Bisegna e Alfedena, così come in tutte le rivendite e i distributori di fitofarmaci e sostanze tossiche presenti sul territorio. Stesso veleno dunque per i 23 lupi uccisi in Abruzzo. Avanti dunque con le indagini per individuare gli eventuali responsabili. Gli accertamenti avrebbero dunque evidenziato l'utilizzo dello stesso composto tossico, mentre gli investigatori stanno verificando la provenienza delle sostanze e possibili collegamenti con fitofarmaci impiegati in ambito agricolo e legati appunto a contributi europei. È entrata dunque nel vivo l'inchiesta sui lupi avvelenati nel territorio del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, lo ricordiamo, tra Alfedena, Villetta Barrea, Pescasseroli e ai confini dell'area protetta in Marsica, in provincia dell'Aquila.

Lo stesso istituto zooprofilattico sperimentale di Teramo ha confermato che il veleno utilizzato per la morte dei lupi è unico per tutti, e quindi è lo stesso per tutti gli animali, sarebbe appunto lo stesso. Si punta alla specificazione delle colture che vengono trattate con prodotti incriminati e di chi li utilizzi, considerando che certi tipi di sostanze possono essere acquisite, appunto, lo ricordiamo, solo da aziende iscritte, in particolare i registri regionali, e chi le compra deve essere appunto registrato. Altre analisi riguardano il DNA di un'esca in particolare per risalire al proprietario. I riflettori saranno inoltre puntati su meccanismi legati alla caccia ai contributi europei, in particolare alla posizione di chi ne è rimasto escluso a causa dell'affitto di 20.000 ettari da parte dello stesso ente parco.

E vogliamo concludere questo Animal House di questa notte con questa ultima notizia proveniente dagli amici di Greenpeace, altra associazione alla quale mi onoro di appartenere da diversi anni, lunghi anni. Negli oceani profondi esiste un mondo unico ed inesplorato che multinazionali dell'estrazione mineraria potrebbero devastare per sempre. Noi siamo lì per difenderlo. Le nostre navi stanno attraversando il cosiddetto Banana Hole, tra ghiacci e acque profonde dell'Oceano Artico. Siamo arrivati in uno degli ecosistemi più estremi, fragili e straordinari del pianeta. Un luogo remoto, quasi impossibile da raggiungere, dove la vita si è evoluta per milioni di anni nel silenzio degli abissi. Sembra un viaggio lontano, oltre le stelle. In realtà stiamo andando in profondità, nel cuore pulsante dell'Artico, ed è proprio qui che le multinazionali del petrolio, del gas e delle terre rare vogliono arrivare per prime, prima ancora di conoscere davvero cosa vive laggiù. Stanno già preparando nuove estrazioni sottomarine che rischiano di trasformare i fondali artici nella prossima frontiera dello sfruttamento industriale. Noi di Greenpeace siamo qui per impedirlo e non siamo soli. Già migliaia di persone hanno deciso, hanno capito, insomma, hanno scelto di sostenere questa nostra missione perché hanno capito quanto questa battaglia sia urgente, delicata e necessaria. Soprattutto hanno capito una cosa fondamentale: ci troviamo davanti a uno dei rarissimi casi in cui possiamo agire prima che un ecosistema venga devastato. Di solito interveniamo quando il danno è già iniziato, quando una foresta viene abbattuta, quando un pezzo di mare viene depredato, quando animali rari stanno perdendo la loro casa. Qui invece possiamo agire in anticipo. Quello che accade sotto la superficie non si vede ed è proprio per questo che rischia di passare inosservato. It's over. A migliaia di metri di profondità, dunque, esistono ecosistemi antichissimi, coralli profondi, spugne millenarie, giardini abissali, un mondo lento, fragile, unico, da cui dipendono balene, narvali, capodogli e intere specie marine. Se quei fondali vengono distrutti, non perdiamo solo habitat, spezziamo equilibri costruiti in milioni di anni. Secondo uno studio condotto da Greenpeace e dall'Università di Exeter, il rumore delle attività estrattive può propagarsi per centinaia di chilometri, interferendo con l'orientamento e la comunicazione dei mammiferi marini. Altre evidenze scientifiche indicano che il deep sea mining può causare danni irreversibili agli ecosistemi oceanici. Eppure governi compiacenti stanno accelerando autorizzazioni e concessioni. Per questo la nostra spedizione è fondamentale. Durante la nostra missione cercheremo di esplorare e documentare luoghi remoti, in superficie e nei fondali, monitorare e denunciare le attività distruttive delle multinazionali, portare all'attenzione dell'opinione pubblica e della politica la necessità di proteggere l'intero Artico. It's over. Così come è importante ricordare come ogni passo avanti fatto finora è stato possibile solo grazie a chi ha scelto di non voltarsi dall'altra parte. A bordo c'è un team internazionale di scienziati, ricercatrici e ricercatori che ogni giorno lavora tra ghiacci e condizioni estreme per raccogliere prove scientifiche indipendenti e documentare un mondo che conosciamo ancora meno della superficie della Luna. Questa non è una spedizione simbolica, è un'azione concreta per fermare il deep sea mining prima che inizi davvero. E pensate un po' che con noi negli abissi c'è anche Ollie,
una robot subacquea capace di scendere dove nessun essere umano potrebbe arrivare. Durante una delle prime missioni ha documentato il Bamboo Coral Garden, la prima barriera di corallo bambù mai osservata prima di allora. Tra i 950 e i 1300 metri di profondità abbiamo trovato coralli, anemoni, spugne di vetro e persino uova che mostrano come queste aree siano veri e propri vivai naturali per le specie artiche. Un ecosistema brulicante di vita, fragile, fragilissimo, antichissimo e potenzialmente destinato a essere devastato dalle attività estrattive. Le multinazionali hanno navi, contratti e governi pronti ad autorizzare. Noi abbiamo qualcosa di diverso, noi di Greenpeace, persone che scelgono di agire adesso, ora. Se interveniamo oggi, possiamo ancora impedire che i fondali artici vengano trasformati in miniere industriali. Se aspettiamo, resteranno soltanto immagini di ciò che abbiamo lasciato distruggere. E siamo dunque entrati nell'ultima ora di programmazione musicale anche per questa notte. Si conclude lo spazio nello spazio, la rubrica nella rubrica, si conclude anche per questa notte Animal House. E quindi è proprio il caso di dire che Così parlò per voi nell'ambito di Super Soul, Così parlò per voi nell'ambito dello Spartaco Super Anima Show, Così parlò per voi nell'ambito di Animal House, Spartaco Super Anima Speaker e DJ, DJ e Speaker, parola di Spartaco.

E su queste grandi, grandiose sonorità soul della black music e dintorni, su queste grandi sonorità rhythm and blues, stiamo entrando nell'ultima mezz'ora di programmazione musicale anche per questa notte. Siete sempre sintonizzati sulle frequenze digitali o un digital web della vostra emittente radiofonica libera ed indipendente preferita, Radio Start, per l'appunto www.radiostart.it, Sounds Like Freedom. Sintonizzati il venerdì notte dalle ore 22.45 alle 2:15 del mattino, chiaramente l'orario è riferito e rapportato all'Unione Europea, ma il venerdì notte Wagyu su Radio Start è Super Soul, lo Spartaco Super Anima Show. Questa notte, tra l'altro, molto soul la scelta musicale, perché stiamo celebrando la puntata numero 395esima puntata. Viaggiamo speditamente verso la 400esima, che, se tutto ridà, se non ci saranno ostacoli di sorta, verrà celebrata con le 400 candeline. Pensate un po', udite udite, la notte di venerdì 17 luglio. Mamma mia!

Ma in quest'ultima mezz'ora di programma ancora tanto groove, BPM sani e garantiti, che il groove sia con voi e con i vostri spiriti.

E chiaramente nel bello della diretta notturna non era il brano, insomma, che vi avevo annunciato, ma gli errori tecnici con il pathos, con l'ansia, con la notte ci sono sempre, fanno parte del gioco. Qualcuno avrebbe detto il bello della diretta, ma è importante ricordare che ci siamo regalati questa bellissima versione di Purple Haze, portata poi insomma ai fasti dal grandissimo Jimi Hendrix, ma noi ce la siamo regalata nella versione di Johnny Jones and the King Casual. Loro invece sono The Masquerade, Do You Love Me Baby è il titolo del brano. Why You?

E non poteva mancare all'appello questa notte lei, la grandissima regina, la straordinaria regina del soul, del rhythm and blues. Con il suo Respect ci siamo regalati Aretha Franklin. Loro sono The Jacksons.

E su queste grandi sonorità dei Delfonics si va a concludere questa nuova puntata di Super Soul, la numero 395esima. Lo Spartaco Superanima Show vi dà appuntamento chiaramente al prossimo venerdì per un'altra 180 minuti, un'altra 3 ore di diretta radiofonica notturna, quella del venerdì notte, dalle ore 22.45 alle 2:15 del mattino. 180 minuti di puro groove, BPM sani e garantiti, le good vibes, le good vibration, le buone e sane vibrazioni, le vibes, wagyu, del venerdì notte, in replica la domenica successiva dalle ore 13 in poi, dalle 13 alle 16. Mi raccomando, rimaniamo sempre abbracciati. Naturalmente Spartaco vi ringrazia, vi abbraccia, vi saluta, ma soprattutto vi ringrazia per aver scelto ancora una volta di stare in compagnia della vostra emittente radiofonica preferita. www.radiostart.it. Sounds like freedom. Appuntamento al prossimo venerdì, la notte del 19 giugno 2026, mi raccomando, wagyu, sempre sul pezzo, barra dritta, a petto di cavallo, a sugo di pesce. Ancora buon viaggio, boa vida, boa noite, Marco Manno, wagyu, sempre sul pezzo, ciao!

Ogni martedì dalle 21 alle 22.30 Francesco Bibone presenta Pop Tones, news e novità discografiche in tempo reale.

don't have much more.